Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un altro giorno all'interno del nostro magazine con tante notizie, ovviamente come tutta la nostra quotidianità di ogni giorno e anche tanta musica. Tra poco parliamo di viaggi per capire anche chi sono i viaggiatori più educati e quali sono quelli più ineducati. Vi dico già la prima posizione, giusto così? I primi più educati sono i giapponesi. Noi italiani ci siamo in questa classifica. Come siamo posizionati? Ecco, questo non ve lo dico subito, ve lo dico tra poco.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

C'è una bella ricerca che hanno fatto in questi ultimi giorni, prendendo anche i mesi estivi del 2026 per quanto riguarda il viaggio. Questa ricerca è stata fatta da Safari Bookings, che ha coinvolto circa 200 tour operator internazionali, chiedendo di valutare un po' i turisti di diverse nazionalità sulla base di l'educazione, l'adattabilità.

le mance, la curiosità anche verso la cucina locale. Come già detto prima, al primo posto sono arrivati i giapponesi, seguiti dai tedeschi e i canadesi. Va bene tutto, però noi italiani come siamo messi? Siamo in una bella posizione? No, devo dire di no, perché gli ultimi nella classifica complessiva siamo proprio noi italiani. Secondo gli operatori interpellati, veniamo percepiti soprattutto come rumorosi, poco pazienti quando dobbiamo rispettare file e tempi abbastanza esigenti, e poi abbiamo anche degli standard di servizi che sono molto alti e non corrispondono alle nostre aspettative. Però c'è una piccola rivincita che ce la prendiamo, e sono contento di dirlo e di condividerlo con tutti voi. Nella curiosità gastronomica siamo sesti, quindi quando viaggiamo vogliamo provare anche i piatti locali e conoscere un po' le tradizioni culinarie, no? Noi siamo molto attaccati al cibo, abbiamo il cibo più bello del mondo, lo possiamo ben dire, lo posso gridare qui davanti ad un microfono, e siamo anche curiosi di sapere come cucinano in giro per il mondo. Dobbiamo solo migliorare un po', dobbiamo abbassare un po' la voce, dobbiamo gesticolare un po' meno, però noi siamo italiani, siamo fatti così, dovete accettarci così come siamo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Siamo al 29 di settembre, si parla ancora di oroscopo, alziamo gli occhi al cielo e vediamo se ci arrivano dei consigli dalle stelle. Ariete, non siate né pigri né distratti nel cogliere le buone occasioni. Toro, i messaggi che capterete saranno suscettibili di grandi sviluppi. Gemelli, se riuscirete ad adattarvi alle situazioni riceverete molti benefici. Cancro, riuscirete probabilmente a spuntarla in un progetto rilevante. Leone, giornata segnata da qualche contrattempo o imprevisto ritardo. Amici della Vergine, appianate un contrasto con la persona amata, è molto meglio risolverle queste cose. Bilancia, agite distinto, lasciandovi condurre dal vostro sesto senso. Scorpione, alcuni progetti potranno subire un rallentamento, quindi attenzione. Sagittario, non sottovalutate nulla se volete qualcosa di importante. Capricorno, troverete la strada per realizzare un progetto a cui tenete molto. Amici dell'Acquario, periodo eccellente, arricchito da viaggi o da incontri. Pesci, iniziate subito la risalita se avete commesso qualche errore. Si può sempre rimediare, no? E anche per questo 29 settembre è tutto con le stelle, si torna domani per l'oroscopo dell'ultimo giorno del mese. L'oroscopo!

0: basta il tempo di un fiore.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Andiamo a vedere insieme nel nostro appuntamento uno studio dell'Università di Surrey che ha osservato i proprietari di cani in quattro aree rurali inglesi per capire cosa succede realmente durante le passeggiate, che è il momento più bello, no, del cane. In circa 40 ore di osservazione i ricercatori hanno registrato 11 episodi in cui il proprietario non si è accorto che il proprio cane aveva fatto i bisognini. E tra le possibili fonti di distrazioni osservate c'era in cima alla classifica c'era lo smartphone, poi c'erano le cuffie, le conversazioni con altre persone, la gestione contemporanea di più animali, no? Attenzione però, è uno studio osservazionale, quindi non dimostra che sia necessariamente il telefono a causare questi comportamenti, però c'è questa fotografia della situazione che è abbastanza riconoscibile. Usciamo, no, per far prendere aria al cane, e qualche volta siamo noi i primi a non guardare più quello che abbiamo intorno. Il cane ovviamente nel frattempo si diverte, cioè esplora, annusa, incontra altri animali, vive la sua piccola avventura giornaliera. Noi abbiamo però nella testa sempre l'utilizzo di questo dannato smartphone che è sempre nelle nostre mani.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Arachki ha affermato di aver tenuto a New York colloqui con i mediatori del Qatar, dopo i quali l'Iran si aspetta una risposta formale dagli Stati Uniti alla sua proposta di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Donald Trump smentisce le indiscrezioni di stampa relative a possibili concessioni economiche verso l'Iran. Il presidente USA nega quanto ricostruito dalla testata Axios, secondo cui l'amministrazione avrebbe proposto a Teheran un allentamento del regime sanzionatorio e lo sblocco di fondi congelati. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Così il ministro degli esteri Tajani, dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma, con 10 anni di carcere a 3 dei 4 007 del Cairo, imputati per il sequestro di Giulio Regeni, assolto il generale Tariq Sabir, esclusi il reato di omicidio e le aggravanti contestate. Per i PM il movente sarebbe stato la percezione errata di un'attività di intelligence ostile da parte del ricercatore. Sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi a Carlasco nel 2007. Illegale

0: e della difesa hanno 20 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. Il capo di imputazione per il 38enne, omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima, resta invariato. Confermati inoltre i risultati negativi delle controanalisi sul DNA trovato sul pedale della bici di Alberto Stasi, elemento chiave per la sua condanna. OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. La startup guidata da Sam Altman avrebbe voluto lanciare GPT 6.1 Astra nel giro di settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Il calcio, l'Italia rialza la testa dopo il brutto KO all'esordio in Nations League all'Olimpico con il Belgio. Gli azzurri passano 4-1 in Turchia, gara praticamente già chiusa nel primo tempo, con le reti di Bastoni, Frattesi e Caiode. A inizio ripresa i padroni di casa accorciano con il Maz, pochi minuti dopo il poker di Pio Esposito. Venerdì a Parigi la sfida con la Francia, che ha vinto 1-0 in Belgio e guida il gruppo a punteggio pieno. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Mac.
1: Dobbiamo andare con il nostro shuttle di The Meg in Cina, dove parliamo di una biblioteca che è stata realizzata all'interno di un enorme Tiankeng, che è una cavità naturale tipica delle aree carsiche, ed è diventata virale sui social proprio per l'atmosfera che ti regala, no? Ci sono queste pareti rocciose, scaffali, scale, scenografia fantasy, e i visitatori hanno iniziato a soprannominarla la Hogwarts cinese. La struttura include anche degli elementi decisamente pensati per stupire, no? Chi ci entra. C'è uno scheletro di drago all'interno, ci sono anche dei giochi scenografici, e secondo i dati riportati il passaparola online avrebbe già attirato circa 200.000 visitatori in più. È interessante perché oggi anche le biblioteche hanno deciso di cambiare il proprio immaginario. Per anni le abbiamo sempre associate a dei luoghi abbastanza anonimi, dove si potevano vedere tantissimi libri, però queste panchine, questi tavoli di legno dove si doveva far silenzio assolutamente, non doveva neanche volare una mosca, altrimenti ti prendono a parole. E invece oggi stanno cercando anche di creare all'interno un po' di spettacolo scenografico, no? Per attirare sempre più persone, e dobbiamo ben dirlo, in Cina ci sono riusciti, e come, vedendo anche i numeri dei visitatori dopo che il video della struttura è diventato virale.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
3: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità. Batte con AIA.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

甘い。

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, una buona giornata a tutti voi. Che dire, insomma, un buon martedì mattina, martedì 29 di settembre. Ben ritrovati in diretta anche quest'oggi insieme a me, insieme ad Ale. Pronti per fare che cosa? Pronti naturalmente per cominciare una nuova puntata insieme.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Radio Jesolo Web, la voce delle stelle.

Siamo al 29 di settembre, si parla ancora di oroscopo, alziamo gli occhi al cielo e vediamo se ci arrivano dei consigli dalle stelle. Ariete, non siate né pigri né distratti nel cogliere le buone occasioni. Toro, i messaggi che capterete saranno suscettibili di grandi sviluppi. Gemelli, se riuscirete ad adattarvi alle situazioni, riceverete molti benefici. Cancro, riuscirete probabilmente a spuntarla in un progetto rilevante. Leone, giornata segnata da qualche contrattempo o imprevisto ritardo. Amici della Vergine, appianate un contrasto con la persona amata, è molto meglio risolverle queste cose. Bilancia, agite distinto, lasciandovi condurre dal vostro sesto senso. Scorpione, alcuni progetti potranno subire un

rallentamento, quindi attenzione. Sagittario, non sottovalutate nulla se volete qualcosa di importante. Capricorno, troverete la strada per realizzare un progetto a cui tenete molto. Amici dell'Acquario, periodo eccellente, arricchito da viaggi o da incontri. Pesci, iniziate subito la risalita se avete commesso qualche errore. Si può sempre rimediare, no? E anche per questo 29 settembre è tutto con le stelle, si torna domani per l'oroscopo dell'ultimo giorno del mese.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati in diretta in questo nostro appuntamento insieme qui su Radio Jesolo Web. Amici, permettetemi anche di ricordarvi che questa sera alle ore 20:30 il Centro Congressi Cursal ospiterà l'evento dal titolo Due ruote, una luce, una serata dedicata a quella che è la sensibilizzazione su un tema molto importante sulla sicurezza stradale.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, iniziamo anche a parlare di Natale, iniziamo a dare qualche data perché sappiate che dal 27 novembre fino al 6 gennaio arriverà quello che è l'appuntamento con il villaggio di Natale in Piazza Mazzini e Piazza Aurora. Per quanto riguarda invece Jesolo Sand Nativity, la location non cambia, quella di Piazza Brescia, dal 28 novembre fino al 7 febbraio. E infine l'appuntamento con il presepe di ghiaccio in Piazza Primo Maggio, quindi siamo proprio nel centro di Jesolo, dal 5 dicembre fino al 10 gennaio.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, sbirciamo quelli che sono gli appuntamenti in programma, non nei prossimi giorni, ma neanche nelle prossime ore. Insomma, andiamo un po' più in là con gli orizzonti. Ecco, sappiate che dal 16 al 18 ottobre, Jesolo ospita quella che è la festa d'autunno.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, domenica 4 ottobre con partenza fissata alle ore 8 da quella che è la centrale cornice di Piazza Milano. Prende il via quello che è l'appuntamento con il medio fondo Città di Jesolo, un'iniziativa inserita in quello che è il programma di Jesolo, un mare di bici che richiama ogni anno davvero numerosi atleti appassionati di ciclismo. Due i percorsi, uno di 103 chilometri, un percorso medio fondo, ma anche un percorso cicloturistico di 76 chilometri. Let me tell you.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo naturalmente domani, sempre qui su Radio Jesolo Web, a partire dal solito orario. Ciao!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Martedì 29 settembre insieme qui al Comedy Radio Show con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
2: Hola!
1: Ciao Ceci! Dove andiamo oggi di bello? Cosa ci racconti tra poco?
2: Allora, parleremo di come ci vedono gli altri quando indossiamo gli occhiali, uomini e donne a confronto.
1: Ecco, io invece vi porterò nel mondo animale per la rubrica Strano ma Vero, Animal Edition. Parliamo delle lontre, le lontre marine che hanno un'abitudine che, diciamocelo, è piuttosto tenera, molto molto dolce.
2: Sono
1: quindi
2: carine.
1: Per gli amanti degli animali e romanticoni, rimanete con noi qui al Comedy Radio Show e poi concluderemo la puntata, come sempre, con hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose successe in autogrill, tra le più strambe.
3: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Di nuovo buon martedì, amici del Comedy Radio Show. Cominciamo ufficialmente la nostra puntata di oggi con la rubrica Strano ma Vero Natural Edition o Animal Edition. Insomma, parliamo di degli animaletti, di alcuni animaletti molto, come dire, teneri, che sono le lontre marine soprattutto.
2: Ma assomigliano un po' alle nutrie, in qualche modo.
1: Esatto, però perché sono particolari? Perché hanno questa abitudine piuttosto tenera che scioglie i cuori del web, perché si vedono video ovunque. Praticamente cosa fanno? Quando riposano sulla superficie dell'acqua, le lontre marine possono tenersi

0: per le zampe. Cioè si tengono per la mano, come dire.
1: Ah, che carino.
0: Allora, diciamo che non lo fanno soltanto perché sono particolarmente romantiche, ma c'è un motivo specifico. Praticamente loro trascorrono molto tempo galleggiando e mentre riposano può essere, no, che la corrente li mandi lontani, lontane l'una dall'altra. Quindi loro, tenendosi per le zampe, riescono invece a rimanere vicine e non disperdersi. E spesso si riuniscono anche in gruppi, cioè loro ci tengono molto al gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: fanno tipo il giro giro tondo, si danno tutti per mano e via.
0: E in inglese questi gruppi vengono chiamati rafts, cioè letteralmente zattere di lontre, perché stanno tutte insieme, vicine. E hanno anche un'altra soluzione, cioè per evitare di essere trascinate via dall'acqua, possono praticamente avvolgersi nelle alghe e le usano come un'ancora naturale.
1: Come se fosse un'amaca.
0: Esatto. Quindi, ricapitolando, quando arriva il momento di riposare, o si tengono per mano oppure si ancorano alle alghe.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Le lontre marine, tanto carine che fa anche rima, tanto romantiche, lo fanno anche per un motivo pratico, cioè non disperdersi. Comunque quando riposano in acqua pancia in su si tengono per mano e la cosa piace molto al mondo del web, che le ripropone e così ve le abbiamo riproposte anche noi. Andiamo ai messaggi degli amici del comedy. Ci scrive Laura, dice: le lontre si tengono per mano mentre dormono, io e il mio compagno invece il mio compagno si prende tutta la coperta. Lei dice, loro litigano quando dormono.
2: Ma senti, ma tu sei una di quelle che va a mano nella mano quando frequenti qualcuno?
1: No. Non sono una da effusioni in generale, soprattutto in pubblico. Devo dire, anche quando dormo mi piace un po' essere lasciata in pace. Okay. Però in realtà sono molto amorevole come persona. Giuro, sembra antipatica ma non è così. Marco invece scrive: la zattera di lontre secondo me è ufficialmente il mezzo di trasporto più bello del mondo. Sì, praticamente abbiamo detto che non solo lo fanno in coppia, le lontre si mettono tutte vicine anche a gruppi e quindi si crea questa zattera di lontre. Tra l'altro un'altra cosa curiosa che ho visto e che di cui forse abbiamo parlato in un altro momento sempre qui al Comedy è che a volte queste lontre fungono da zattera per gli uccellini che si mettono sopra, capito?
2: Oddio, ma anche gli ippopotami, no? Se tu guardi anche gli
1: ippopotami sopra le lontre, no?
2: No, al contrario, gli uccellini sopra gli ippopotami.
1: Certo, sto scherzando. Andiamo da Elena e concludiamo. Elena ci dice: io comunque voglio la tecnica delle alghe per non cadere dal letto durante la notte. Sì, dovresti dormire sott'acqua, non mi sembra il caso.
0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Non so per quale motivo la nostra Stacy oggi si è chiesta come ci vedono gli altri con gli occhiali. Occhiali da sole o da vista?
2: Da vista.
1: Ah, da vista. Sì. Ah, allora c'era tutto un altro sapore quello di cui ci vuoi parlare. Non so perché faccio questa distinzione tra sole e da vista, comunque tra poco parleremo di questo, giusto?
2: Esatto.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: in arrivo a Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: Come ci vedono gli altri con gli occhiali da vista, più che chiederci come vediamo noi con o senza occhiali, vediamo come ci vedono invece gli altri, una roba contorta. Cecilia, dici tu che è meglio, sto zitta.
2: Allora, da un sondaggio è emersa una contraddizione clamorosa sul primo appuntamento. Pensate che quasi il 60% delle donne ha dichiarato che al primo incontro preferisce mettere le lenti a contatto o fare a meno degli occhiali per paura di sembrare troppo serie. Beh, ragazze mie, un errore gigantesco. Sì, perché dal lato maschile il risultato è opposto. Per oltre il 70% degli uomini, la donna con gli occhiali è estremamente sexy.
1: Vabbè, lo sappiamo, lo sappiamo.
2: A livello psicologico scatta il classico archetipo della professoressa o della segretaria impeccabile, un'immagine formale, elegante e composta, però che nell'immaginario maschile nasconde una personalità travolgente, muy passionale.
1: Spoiler, non è detto che chi ha gli occhiali, insomma, per forza deve essere focoso. Ho letto ma...
2: Io porto gli occhiali.
1: Ecco, allora non entriamo nel dettaglio, ma...
2: Per gli uomini invece, qui le donne non hanno dubbi. L'uomo con gli occhiali viene soprattutto percepito come più intellettuale, affidabile, affascinante, e il fascino del nerd chic che funziona sempre. Ma sapete da dove arriva questo oggetto fantastico? Piccola curiosità.
1: Gli occhiali?
2: Sì.
1: Dall'Italia, mi sembra.
2: Brava, sono stati inventati in Italia sul finire del 1200, probabilmente a Venezia, dai maestri vetrai di Murano. Ed erano semplicemente due lenti unite da un perno che si appoggiavano sul naso, altro che montature da sfilata.
1: Ma adesso ditemi voi, cos'è che non abbiamo inventato noi italiani? Dai, su, su.
2: E poi, se parliamo di occhiali iconici, sai chi è il re assoluto degli occhiali?
1: Come marchio, dici?
2: No, che ne ha tanti, che ne colleziona tanti.
1: Non ho idea.
2: Elton John.
1: Ah.
2: Si dice che nella sua carriera abbia collezionato più di 200.000 paia di occhiali, da quelli con le piume e le luci al neon fino a quelli a forma di stella.

0: who's next?
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Polemiche politiche contro il vice premier Tajani dopo le sue dichiarazioni sulla sentenza relativa al caso Regeni, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani per il sequestro e assolto un quarto imputato senza condanne per l'omicidio. Tajani ha sottolineato che la sentenza riguarda singole persone e non l'Egitto come Stato. Le opposizioni contestano le sue parole, accusandolo di minimizzare le responsabilità degli apparati egiziani e chiedendo un'informativa urgente in Parlamento, mentre Angelo Bonelli ne ha chiesto le dimissioni. Tajani ha replicato di essersi limitato a descrivere il contenuto della sentenza, ribadendo la volontà di fare luci sugli assassini di Giulio Regeni. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione di un price cap per benzina e gasolio, accogliendo l'invito del governo italiano. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, con l'obiettivo dichiarato di offrire benefici agli automobilisti. La misura sarà applicata con un approccio modulare, tenendo conto delle diverse realtà che compongono la rete di distribuzione della società. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha riferito di aver incontrato a New York i mediatori del Qatar, dai quali Teheran attende una risposta formale alla proposta sulla riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran ribadisce che la riapertura sarà possibile solo a determinate condizioni e sostiene di avere già presentato una soluzione per arrivare a un accordo pacifico. Intanto Donald Trump ha smentito le indiscrezioni secondo cui gli Stati Uniti avrebbero offerto a Teheran un allentamento delle sanzioni e lo sblocco di fondi congelati. Tennis: è stato formato il nuovo Grand Slam Player Council, composto da 12 tennisti, 6 uomini e 6 donne, con il compito di favorire il dialogo tra giocatori e organizzatori dei 4 tornei dello Slam. Tra gli uomini figurano Djokovic, Zverev, Shelton, Ogier-Aliassime, Musetti e Rinderknecht, mentre non fanno parte del consiglio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Gli occhiali, come vedono le donne, insomma gli uomini con gli occhiali e viceversa.
2: Esatto.
1: Cioè il luogo comune della donna con gli occhiali, che dall'uomo è vista come personalità sexy perché è molto seria, ma poi nell'intimo si lascia andare a, boh, che ne so, a performance particolari. Al contrario, per, a quanto pare, per le donne, l'uomo con l'occhiale, con l'occhialo, è più, come dire, affidabile, intelligente, intellettuale e chic. Così,
2: esatto,
1: ci ha raccontato la nostra Ceci.
2: Infatti sono arrivati diversi messaggi, le vostre opinioni sono fondamentali per noi. Giulia dice: ragazzi, è verissimo, al primo appuntamento con mio marito mi presentai senza occhiali per fare la figa, ma ci vedevo così poco che per sbaglio ho abbracciato il cameriere al posto suo. Al secondo appuntamento li ho messi ed è andata decisamente meglio.
1: A mappa, o sto primo appuntamento l'hai fatto quando non esistevano le lenti a contatto, cioè.
2: Lo sai che succedeva a me? Quando portavo gli occhiali, insomma, per andare al liceo, e quando invece dovevo andare in discoteca non li mettevo. E la gente mi salutava dall'altra parte della strada, ma io non vedevo nada e rischiavo di perdere gli amici. Allora ho detto: o mi metto gli occhiali o mi metto le lenti, quindi ho deciso per le lenti a contatto.
1: Ecco, quindi è stata una questione di sopravvivenza per non rimanere sola senza,
2: esatto,
1: amici. Abbiamo un altro messaggio.
2: Luca dice: io porto gli occhiali da quando ho 7 anni, confermo l'effetto affidabile, la gente per strada mi chiede continuamente indicazioni stradali anche se sono palesemente turista pure io.
1: E invece Luca è una gran marachella, non è vero? Non fidatevi di Luca.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna tra poco la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose successe in autogrill, a quanto pare molto strane. Io pensavo che solo la metropolitana fosse luogo di cose strambe, a quanto pare anche gli autogrill.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Dal mondo del web, cosa è successo in autogrill? Devo dire, a me non è mai successo niente di particolare in autogrill. Più in metropolitana magari, a te sì?
1: Ah sì? No.
0: In metro vedo un sacco di gente strana. Tu in autogrill qualche...
1: No? No, non ricordo.
0: Allora andiamo a leggere questa lunga lista di cose strambe. Iniziamo con i miei partono senza di me. Ah, all'autogrill, ecco. Bello, complimenti. Poi mi hanno dimenticato a Lisbona. Questa sicuramente sarà una gita. Poi durante una gita scolastica abbiamo dimenticato Suor Bruna. Questa volta sono loro che hanno dimenticato la docente, non viceversa. Ho trovato sui muri del bagno il numero della mia ex.
1: No, aia. Quante cose brutte però che fanno in questi bagni pubblici, eh?
0: In gita scendiamo dall'autogrill in 21, risaliamo in 23, più 2 e vai. Al contrario. Ho ordinato una rustichella e un caffè e ho aperto un mutuo. Beh sì, vogliamo parlare del bufalino,
1: caro,
0: eccetera eccetera.
1: È caro l'autogrill.
0: Autogrill a ponte, sentite questa. Esco dal lato sbagliato e vado in panico perché non trovo l'auto. A me è successo,
1: un classico.
0: A me è successo ad una fiera una volta, in un grande parcheggio. Abbiamo ritrovato uno a cui avevano fatto la linguaccia in autostrada. Abbiamo ritrovato uno a cui a noi avevamo fatto la linguaccia in autostrada.
1: Vabbè, dai.
0: Straniero chiede il ketchup sulla pizza, commesso inorridito si rifiuta. Bello,
1: ha fatto bene.
0: Ha fatto benissimo. Ho comprato davvero una noce di prosciutto al pepe. Dice davvero perché hai visto tutte quelle cose che ci sono in autogrill. Spesso uno si chiede ma chi è che lo compra? Cioè, invece vedi, a volte funziona. Il cameriere beve una birra, ma è di mio padre.
1: No.
0: Vabbè. Poi abbiamo trovato un bagno pulito. Dai, non è vero, non dite così. Sono sempre puliti i bagni dell'autogrill. Poi ho comprato, no, questa già ve l'ho letta. Ho pagato un caffè e un panino, non li ho presi e sono ripartito.
1: Ah, ecco, bene.
0: Con quello che costano.
1: Intelligentone, eh?
0: Amici, hanno dimenticato un figlio, tanto ne hanno tre. Certo, saranno tornati indietro, spero. E spero che voi scherziate. Poi ho rovesciato uno scaffale intero di bottiglie. Mamma,
1: no, che disastro.
0: Chissà i danni. E poi concludiamo in maniera romantica con questo amico del comedy che ci scrive: all'autogrill ho incontrato te. Ovviamente dedicato alla sua dolce metà.
1: Che fortuna.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: Go Kings, go.

0: Italia. La Industria Inc.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Termina qui il nostro martedì insieme qui al Comedy Radio
3: Ma
2: Show.
3: Ma sei sicura?
2: È la nostra sessione, non se ne vuole andare, amici.
3: No, voglio sta qui.
2: Allora, domani torniamo, dai, domani
3: claro.
2: Torniamo, riordiniamo le idee. Domani di cosa ci parlerai, già lo sai?
3: Sì, certo.
2: Dai, dai, dacci spoiler.
3: Allora, parleremo di un'etnia dove le donne se la comandano.
2: Oh, wow, bello, società matriarcale, ci piace.
3: Esatto.
2: Allora non c'è scampo per
3: Però
2: voi,
3: aspetta,
2: mi dispiace.
3: Però aspetta, prima di chiudere,
2: sì?
3: Facciamo tanti auguri a tutti quelli che si chiamano Miguel, Michele, Michelina.
2: Ah, perché in questo martedì
3: 29,
2: ok, allora auguri a tutti Miguel, che è un nome tipico,
3: esatto,
2: spagnolo.
3: Mio padre.
2: Noi ne abbiamo pochi di Miguel. Che dire, allora auguri a tutti voi, cari Micheli, Michele, Michelini, e ci sentiamo domani con la nostra Cecilia
3: e con la nostra Alessandra
2: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Besos.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, ritorniamo a parlare degli MTV Video Music Award, perché Madonna ha vinto il premio Artista dell'Anno, che tra l'altro è uno dei riconoscimenti più importanti della serata, battendo artisti come Taylor Swift, anche se Taylor Swift comunque ha battuto un altro record, di cui parleremo più tardi. La cerimonia è stata presentata da Snoop Dogg ed è stata trasmessa in diretta da Los Angeles, e la cosa interessante è che Madonna ha raccontato un aneddoto accaduto nel lontano 1984, alla prima edizione degli MTV Video Music Award. Praticamente lei ha detto che le si era rotto un tacco e quindi praticamente aveva fatto una specie di tuffo per cercare di apparire carina e sexy, ma alla fine lei dice: mi è caduto un gluteo. Praticamente lei è andata nel backstage e si sentiva orgogliosa di se stessa, di come fosse riuscita a uscirsene da una situazione così scomoda. Ebbene, a un certo punto arriva il suo manager e le dice: guarda, la tua carriera è finita, puoi pure appendere il microfono al chiodo, per te Miss Italia finisce qua. Possiamo dire che si sbagliava di grosso.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A proposito di MTV Video Music Award, dobbiamo assolutamente parlare del record battuto da Taylor Swift, che è diventata l'artista più premiata nella storia degli MTV Video Music Award.

precedentemente lei e Beyoncé erano pari merito, adesso lei ha superato Beyoncé, tra l'altro aggiudicandosi anche il premio MTV Video Music Award Artist Director's Honor. Perché? Perché lei è anche direttrice artistica dei suoi video musicali. Per Opalite si è beccata proprio un super premio. È bello sapere che lei se la batte sempre con Beyoncé, perché dobbiamo ricordare il suo primo MTV Video Music Award più di 10 anni fa, quando, mentre era sul palco per essere premiata come miglior video femminile, salì sul palco Kanye West, gli strappò il microfono dalle mani dicendole: questo premio lo doveva vincere Beyoncé perché il suo video è il migliore di tutti. In realtà Beyoncé subito dopo sarebbe stata premiata come video dell'anno, quindi c'era il video dell'anno e poi c'era il video femminile, quindi entrambe avrebbero preso un premio. Beyoncé sbigottita, quando salirà sul palco inviterà sul palco Taylor Swift, condividerà il palco con lei e inviterà Taylor Swift a concludere il discorso che le era stato interrotto da quel cafone di Kanye West. Insomma, una bella rivincita a 10 anni di distanza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Come sapete, quest'anno ricorrono 10 anni dalla scomparsa di George Michael, che moriva a causa delle complicazioni di una brutta polmonite a Natale del 2016. E proprio questo weekend, durante gli MTV Video Music Award 2026, c'è stato un gradito omaggio a George Michael con Adam Lambert, che è salito sul palco a sorpresa con un'energica versione di Fate di George Michael e anche una interpretazione toccante della canzone Father Figure. Poi è salita sul palco anche Ray, che ha offerto una versione soul della famosa canzone I Knew You Were Waiting for Me, che George Michael interpretò nel 1987 con Aretha Franklin. E poi ha partecipato all'omaggio anche Teddy Swims, che ha intonato il classico Careless Whisper. Dopodiché è risalito sul palco di nuovo Adam Lambert, che ha riproposto la cover del famoso successo del 1990, Freedom, mentre Somber, Ray e Swims cantavano e ballavano insieme. È stato un momento veramente bello e anche molto molto toccante.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati ieri a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza della Corte d'Assise di Roma. Il ricorso sarà presentato dopo il deposito delle motivazioni, atteso entro 90 giorni, tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. L'eventuale impugnazione potrebbe però essere dichiarata inammissibile, riportando davanti alla Corte Costituzionale la questione delle norme della riforma Cartabia sui ricorsi degli imputati assenti. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito la sentenza limitata, aggiungendo: vogliamo sapere chi sono gli assassini. Le sue parole arrivano dopo le polemiche suscitate dall'affermazione secondo cui sono stati condannati 3 uomini in non legitto, definita dall'opposizione negazionista e offensiva. Anche la strage di Ustica, una

0: Fonte diplomatica francese sostiene che il paese transalpino ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che le è stato chiesto in merito a questa tragedia, in particolare nell'ambito delle indagini condotte dalla magistratura italiana e dalle richieste di informazione rivolte alla Francia. La fonte sottolinea inoltre: restiamo disponibili a proseguire la nostra collaborazione con l'Italia su questo caso. Nelle scorse ore la Francia si era detta pronta a collaborare, anche fornendo documenti alla procura di Roma. La Russia ha protestato con la NATO contro le esercitazioni, secondo Mosca, volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, definendole avventuriste e irresponsabili, e avvertendo del rischio di uno scontro diretto. L'ambasciata russa in Belgio ha comunicato all'alleanza che Mosca è pronta a usare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio, evocando anche l'opzione nucleare. La NATO ha confermato di aver ricevuto il documento e di aver risposto, ribadendo la natura difensiva dell'alleanza e condannando le minacce sull'uso della forza. La portavoce Alison Hart ha inoltre invitato Mosca a porre fine alla guerra in Ucraina, assicurando il sostegno all'alleanza e a Kiev. Intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Europa di condurre una guerra contro la Russia, collegando le sue parole alle armi fornite all'Ucraina. Anche il calcio, nuovo stop per Nicolò Zaniolo, rientrato infortunato dall'impegno con la nazionale italiana. Il centrocampista dell'Udinese ha riportato una lesione al bicipite femorale, starà fermo per 3 o 4 settimane. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it. Let's go.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie. Dal 1 ottobre è previsto uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso. Con la materia prima bloccata 2 anni, secondo il gruppo lo sconto vale 100 euro per la fornitura di gas e altrettanti per quella elettrica. Mosca ha protestato con la NATO contro le esercitazioni che ritiene intendano simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad, definendole avventuriste e irresponsabili, avvertendo del rischio di uno scontro diretto. L'ambasciata russa in Belgio ha comunicato all'alleanza che Mosca è pronta a usare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio, evocando anche l'opzione nucleare. La NATO ha risposto ribadendo la natura difensiva dell'alleanza e condannando le minacce sull'uso della forza. La Francia conferma la disponibilità a collaborare con l'Italia sulla strage di Ustica e a fornire gli elementi in suo possesso sulla tragedia del 27 giugno 1980. Una fonte diplomatica transalpina ha spiegato che Parigi ha già trasmesso le informazioni richieste nell'ambito delle indagini italiane ed è pronta a proseguire la collaborazione. Domani è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage. La procura, alla luce dell'apertura francese, sarebbe pronta a ritirare la richiesta. Al centro c'è la documentazione relativa alla sera in cui il 19 Itavia precipitò causando la morte di 81 persone a bordo, che nei giorni scorsi la Francia ha annunciato di voler condividere. La cronaca: la polizia ha perquisito lo studio professionale del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara, decedute per ricina nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorsi. Gli investigatori hanno cercato documenti e materiale informatico. Nel pomeriggio Di Vita è tornato in questura di sua volontà per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Infine lo sport: il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziaria, come confermato dalla

0: Premier League, in quello che rappresenta uno dei più grandi scandali della storia del calcio inglese. Il club rischia ora sanzioni pesanti che potrebbero includere una massiccia penalizzazione o addirittura l'espulsione della Premier. Faremo ricorso, fa intanto sapere la società. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia. Accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica.